Un giù su una città, tanto che in quantità, le gente che si ghe non bagna, né de mule, né de sena, de fuglie a fuga, tutto il mondo.